I menei non dicu, pomeni pano niengo, e questa 17 di 30 minuti. Tieni, pombi po clandi mautinga, amneva a malonda, tibuleco nindime e a macesa, ticucamba, pomeni pan di tu macesa, cugilacu, nimbo sociana. Quasi mundi memeneia, nimbo sociana, tiampapo ndiquimba qua gule. Gule nditu wa chismai wakuno kwa tu kuhunyasa. Gule mene uja wa chioda. Chioda chimene chinditu ndi gule wa pamwamba. Kuno kwa tu kuhunyasa. Timanjobu ino ndipo mene yu ama tingira pafupi nditu. Zachikadwecha tu kusangalala kumene kwa chizimai.